I love her so. Oh, it ain't nobody, nobody like my baby.

ricopiando yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora.
3: Lo sapevo.
4: Ottima scelta.
5: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
6: Sei con la tua radio.
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

In realtà che leggenda, il lunedì non è di norma il giorno più simpatico della settimana, ma noi di Almanacca abbiamo la fissa del contagiorni ed allora addolciamo la pillola calcolando che sono solo i 4 giorni che ci separano da venerdì. Continua la valanga delle vostre missive, grazie per essere sempre in tanti a scriverci sulla nostra pagina Facebook. Sapete che rispondiamo a tutti coloro che digitano 7 va Almanacca. Ma non perdiamoci in chiacchiere e diamo lo starter a questa nuova settimana. Bentrovati in antenna da Camilla Ricciuti.

La redazione di 7Va World Life mi ha tutti da Simona Mattioli. Per Arthur Schopenhauer, il principio dei vasi comunicanti non aveva misteri, l'intelligenza è negata agli animali, solo da coloro che ne posseggono assai.

Economia e reincarnazione, dan riflessioni di Mafagda. Non mi è chiaro se in questa vita sto pagando i debiti di quella precedente o sto versando una

Eccoci allo spazio dedicato al gusto. Nella puntata di oggi i fusilli con asparagi e crescenza. Un primo piatto velocissimo e furbo, un piatto da leccarsi i baffi. Componenti: 250 g di fusilli, 200 g di crescenza, 50 mm di latte, 250 g di asparagi, grana, burro, olio extravergine e sale quanto basta. Per prima cosa far lessare gli asparagi. Intanto frullate la crema di crescenza con 50 mm circa di latte. Scolate gli asparagi e nella stessa acqua mettete a lessare i fusilli. Nel frattempo tagliate a dadini i gambi degli asparagi, lasciando le punte intere. Scolate i fusilli, possibilmente al dente. Conditeli con i gambi e 2 cucchiai di olio. Mescolate bene e metteteli in teglia con dell'olio. Aggiungete a questo punto la crema di crescenza, le punte di asparagi, una spruzzata di parmigiano e infornate fino a che non si sarà formata una croccante crosticina.

tutti, io sono Martina Di Grande, il mio bacio vi arriva dalla Lombardia, anche la mia foto è votabile su 7va.fm. State ascoltando le Bananarama con I'm on Fire, il pezzo che mi piace ascoltare di più in questo periodo. Un bacio grande!

0: Ecco il momento del nostro sguardo alle stelle. Ariete, otterrete tanto successo. Toro, sarete in cerca di emozioni. Gemelli, incontri fortunati vi aspettano. Cancro, affari a gonfie vene, l'amore meno. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, niente paura, recupero di energia in corso. Bilancia, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Scorpione, sarete in attesa di conferme. Sagittario, si prospetta un periodo di conquiste. Capricorno, su e giù, ma ce la farete. Acquario, è in arrivo un momento speciale. Pesci, amore a gonfie vene. L'immenso Gandhi ci investiva di una piccola grande responsabilità. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
1: Winding your way down Baker Street, light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day.

certe volte basta un clic. Ciao a tutti da Anna Principe. La comunicazione non parte dalla bocca che parla, ma dall'orecchio che ascolta. Tocca a voi quindi contattare la vostra radio preferita o venire sulla pagina Facebook Gold Quality Link.

Roberto Gervaso al solito è un po' cattiverno. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così. A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23 ore e 30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio. Vai Mergeri Maranca.

0: Marcel Proust regala la filosofia di accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Kinder, was meinen Sie?
1: Die sind von den Neuen.

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: Tra qualche secondo, Maria Chiara condurrà Stardust, i grandi successi della musica internazionale degli ultimi 40 anni. Stardust, con Maria Chiara.
3: Ciao a tutti amici miei, sono Maria Chiara. Ben ritrovati all'ascolto di Stardust, trasmissione che vi conduce al riascolto dei maggiori successi del firmamento musicale internazionale dal 1960 ad oggi. In questa puntata, prima dell'invio dei brani musicali, vorrei fare un breve excursus dei principali fatti accaduti nel mondo che storicamente hanno segnato ogni decennio, a partire appunto dagli anni 60. Come non ricordare quel tragico 22 novembre del 1963, quando venne ucciso il 35esimo presidente degli Stati Uniti d'America, John Fitzgerald Kennedy, la costruzione del muro di Berlino nell'agosto del 1961, che divideva la Germania, l'assassinio di Martin Luther King nel 1968, il fenomeno hippie sempre del 1968 negli Stati Uniti, e nel 1969 la discesa degli astronauti americani Armstrong ed Aldrin sulla Luna a bordo dell'Apollo 11. Musicalmente si formava a Liverpool nel 1960 un gruppo musicale che segnò un'epoca nella musica, nel costume, nella moda e nella pop art, ovvero i Beatles, di cui ascolteremo Hey Jude del 1968, per poi passare al cantautore e chitarrista statunitense Roy Orbison, di cui ascolteremo Pretty Woman, colonna sonora dell'omonimo film romantico che ha fatto sognare e innamorare intere generazioni, una fiaba moderna con Richard Gere e Julia Roberts. Via l'ascolto!

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Gli anni 70 sono storicamente identificati in Italia come gli anni di piombo, in cui si verificò una estremizzazione della dialettica politica. A questo si sovrappone il periodo della contestazione studentesca, che interessò l'Italia e l'Europa. Nel 1976, il cantante polistrumentista e compositore britannico Al Stewart giunge al successo con il brano Year of the Cat, che utilizza, come si può sentire, una strumentazione molto ricca, con una serie di assoli che comprendono violoncello, violino, pianoforte, chitarra acustica ed elettrica. Passeremo poi all'ascolto di uno dei gruppi musicali più importanti della storia della musica, ovvero i Pink Floyd, con il brano Comfortably Numbered del 1979. È un'entrata in scena quasi sussurrata, un meraviglioso testo sulla solitudine e sulla descrizione della situazione di smarrimento, una delle canzoni più amate dei Pink Floyd, contenuta nell'album The Wall. Ascoltiamo.

0: Stardust con Maria Chiara.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Stardust. Io sono Maria Chiara ed ho il piacere di riproporvi i maggiori successi della musica internazionale dagli anni 60 ai giorni nostri. Siamo giunti agli anni 80. Storicamente assistiamo alla nascita di Internet, non certo come la conosciamo oggi. Al cinema, attraverso gli effetti speciali, cade il muro di Berlino, esplode Chernobyl con le spaventose conseguenze che ben conosciamo. L'Italia vince il mondiale di calcio, gli yuppie danno la scalata alla stanza dei bottoni. Di questo periodo musicale ho scelto per voi due brani. Uno del 1984, eseguito da un gruppo musicale synth-pop britannico dal nome A Flock of Seagulls. Il titolo del brano è The More You Live, The More You Love. Per poi passare a George Michael con il suo brano di maggior successo, Careless Whisper, del 1984, che raggiunse i primi posti nelle classifiche di tutto il mondo, un brano raffinato, elegante, con quella linea di sax che rimane nella mente. Ascoltiamolo!

0: Stardust, con Maria Chiara.
1: Negli anni 90 assistiamo alla nascita a Parigi della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Nello sport la nazionale tedesca vince il Mondiale di calcio in Italia. Nel 1991 inizia la guerra del Golfo. Musicalmente vorrei proporvi la regina del pop Madonna, una cantante, attrice, produttrice discografica e cinematografica, con il brano Vogue del 1990, con cui la cantante porta in auge un ballo che consiste nell'imitare le pose plastiche delle modelle e dei modelli che appaiono sul noto magazine Vogue. Passerei poi a un gruppo musicale svedese, gli Ace of Base, con un brano del 1992, All That She Wants. Vi all'ascolto.

0: Stardust con Maria Chiara.
1: L'inizio degli anni 2000 è segnato da fatti unici e devastanti, come il 6 aprile del 2000 il devastante e tremendo terremoto dell'Aquila, l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre del 2001 negli Stati Uniti, uno shock per il mondo intero. Vorrei ricordare anche l'elezione nel 2008 del primo presidente afroamericano Barack Obama e poi l'euro che manda in pensione la lira. Dal punto di vista musicale vorrei proporvi due brani, uno della cantante colombiana tra le principali esponenti del pop latino Shakira con il brano Whenever Wherever del 2001. Per poi passare alle All Saints, girl group musicale britannico, con il successo Pure Shoes del 2000, che ha riscosso un successo mondiale. Ascoltiamo.

0: Eccoci così giunti al termine del programma. Spero di avervi tenuto buona compagnia e di aver suscitato con i brani da me scelti emozioni che solo la musica sa far provare. Maria Chiara vi saluta e vi attende sempre più numerosi al prossimo appuntamento. Vi abbraccio e un ciao a tutti.
1: Radio Web Base.
2: Quest'estate con te.
1: Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: torna il fuoco in Medio Oriente, gli Stati Uniti attaccano lanciamissili dell'Iran che controbatte con i raid su basi americane. Pezeshkian: non siamo noi a volere la guerra. L'agguato a un rave party in Svizzera che ha ucciso una giovane italiana, nessun movente, rivendicazione né traccia di chi ha sparato. In Islanda vincono gli euroscettici col 52%, altissima l'affluenza sul quesito per la riapertura dei negoziati. Il Como strega il Maradona, Fabregas rovina il debutto casalingo di Allegri e dice: per noi è come aver vinto una finale.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Lorenzo Villanetti e per lo sport Jenny De Gaetano. Nel Golfo riprende lo scambio di ostilità tra Stati Uniti e Iran. Facciamo subito un punto.
2: Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto USA-Iran. Gli Stati Uniti hanno attaccato nelle scorse ore l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze USA, era volto ad impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Secondo i Pasdaran, due postazioni a stelle e strisce avrebbero subito danni. Le guardie rivoluzionarie riferiscono anche di una superpetroliera in fiamme nello stretto, avrebbe violato le norme di navigazione urtando due mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. L'instabilità della regione non è interesse di nessun paese. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: E la ripresa delle ostilità in Medio Oriente fa impennare i listini petroliferi con incremento intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi, piazza affari. E oggi domani Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri i presidenti di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in stallo anche sulla guerra russa. Ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. Due morti e 16 feriti nel raid ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Ratcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine alla guerra. Potrà farsi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. L'ennesimo appello di Papa Leone alla pace dall'Angelus ieri a Castel Gandolfo.
3: Sant'Agostino, la cui memoria abbiamo celebrato in questi giorni, diceva che la pace è simile al pane del miracolo che cresceva nelle mani dei discepoli mentre lo spezzavano e lo distribuivano. Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti.
1: Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri un rave party ad Orau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne, originaria di Atri, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti, già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle, e dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. E ora andiamo alla vittoria del no referendum in Islanda per l'ingresso nell'Unione Europea.
4: Solamente il collegio elettorale sud-occidentale poteva confermare o ribaltare la situazione, che dopo un iniziale testa a testa vedeva in vantaggio la vittoria del no. Alla fine, anche in quella circoscrizione, la risposta è stata chiara. L'Islanda respinge la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati finali diffusi dall'emittente pubblica RUV, il no ha ottenuto il 52,8%, mentre il sì si è fermato al 47,2%. Sono stati espressi complessivamente 225.031 voti, con un'affluenza record dell'82,5%. 4,5%, la più alta mai registrata dalle elezioni parlamentari del 2009. I voti contrari, quasi 120.000, hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frosta Dottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele a Feltra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte, indagano i carabinieri. La vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra, da 3 anni era tornato a piede libero. Ancora apprensione per Alessandro Di Battista, colto da un grave malore venerdì scorso a Cuba e ora ricoverato a L'Avana. In arrivo due specialisti del Policlinico Gemelli anche per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social il giornalista ed ex deputato 5 Stelle, che ieri avrebbe parlato al telefono anche col ministro degli esteri italiani e la premier Meloni. Calcio infine è una vittoria d'autore, la prima del Como in questo inizio di campionato di Serie A al Maradona nel giorno del debutto davanti ai suoi nuovi tifosi di Max Allegri. I lariani vincono 2-1 grazie alla rete decisiva di Duvicas dopo il botta e risposta Baturina Hojlund. La gioia senza freni di Cesc Fabregas.
5: Non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare e di dove si arriva questi due ultimi anni, oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
1: E con Inter, Lazio, Milan e Juventus a punteggio pieno, stasera la seconda giornata si completa con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio e Radio Libera di informare.
6: Radio Web Base, insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
7: In diretta dal cimitero delle rockstar, v'ora in onda Rock is Dead. F.T. Sandman
8: e Pish Porzioni
7: vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica.
9: Sigla!

0: Amici, bentrovati, nuova puntata di Rock is Dead. Noi siamo in forma smagliante come al solito. Io sono Arti Sandman e al mio fianco, immancabile, col suo pizzetto sempre più del colore della neve, e Pish Porzioni. Ciao e Pish!
1: Ciao, ciao, miravo a farmi la barba tipo Gandalf, siamo in forma smagliata, diciamo.
0: Forma smagliata, direi che è la cosa più giusta. Ma oggi invece da smagliati diventiamo smaglianti nel ricordare a 10 anni dalla sua scomparsa. Io credo di non esagerare, Pish, nel definirlo uno dei 5 più grandi artisti partoriti dal nostro paese negli ultimi 50 anni, cosa dici?
1: Io credo uno dei 5 di sempre, penso uno dei 10 di sempre, perché ci sono anche compositori, fiordimenti, però stiamo parlando di Lucio Dalla, cioè
0: Lucio Dalla,
1: un genio assoluto, ecco. Noi tutti quanti cogliamo l'occasione dell'anniversario, ci siamo detti sono 10 anni che manca Lucio Dalla, e personalmente io sono un fan, posso dirlo senza tema di smentita. La mancanza di Dalla si sente, ma ci manca un po' quello spiritello creativo un po' anarchico, un po' anche un po' buono, ecco, perché una cosa va detta: noi abbiamo anni all'epoca della morte, abbiamo scritto un libro su Lucio Dalla, un libro molto sentito, e va detto che nelle nostre ricerche noi non abbiamo trovato una persona che dicesse che Dalla era una brutta persona o aveva dei momenti terribili. No, era davvero uno spirito unico il buon Lucio.
0: Un innamorato della vita, un uomo che era sempre goduto al massimo, che apprezzava la bellezza, le cose belle, che cercava il sacro nella notte, nella natura, nel rapporto con l'infinito, nell'arte, nella bellezza. Veramente un personaggio incredibile, e lo dimostra anche il fatto, guarda Pish, voglio raccontarti una cosa che mi ha davvero colpito. Tu sai che io ho 2 figli scatenati, uno di 4 e uno di 8 anni, che sono sempre alla ricerca di musica, gli piacciono le canzoni. Una volta mio figlio Alessandro arriva di là da me e mi dice: papà, parlami di Lucio Dalla. E io dico: ma scusa, come fai a conoscerlo? Lui aveva sentito nelle canzoncine del bambino Attenti al lupo, che l'avevano messa, oltre a essere una grande canzone, era anche nelle canzoncine dei bambini che ci sono su YouTube. Gli era talmente piaciuta che aveva iniziato a cercare Lucio Dalla, e adesso io ti posso dire che è il suo cantautore preferito, sa a memoria almeno 6 o 7 canzoni, e mi fa andare su Google a vedere dov'è Piazza Grande, dov'è Bologna, dove sono l'Etna, dove aveva la casa Dalla. Cioè è diventato un super fan di Lucio Dalla, e anche il piccolo. Quindi la trasversalità di un artista che riesce ad arrivare anche ai bambini, cioè te ne fa apprezzare la grandezza.
1: È vero, grandissimo. E Dalla, diciamo, è la data fatidica è 43-43, ovviamente la data fatidica della nascita, la zona Bologna, 100% Bologna. Dalla non si è mai discostato, a parte per il suo amore sconfinato per la cultura e la musica napoletana. Lui diceva che voleva imparare il napoletano per capire come potessero pensare i napoletani. Grandissimo. Tra l'altro il collegamento tra lingua e qualità del pensiero o pensabile potrebbe essere anche indagato di più in questi tempi.
0: E poi una grande passione anche per le Tremiti, dove lui si recava con la mamma da bambino. La mamma, ricordiamola, era una tra virgolette sarta stilista, che però non sapeva cucire, lui così la descrive in un'intervista. Il papà invece lo perde da piccolo, quando aveva 6-7 anni, che muore di un tumore. Suo padre, che poi descriverà anni dopo come grande cacciatore di fagiani, no? Era presidente, mi pare, di un'associazione di tiro al volo.
1: Esatto, e la musica invece arriva dallo zio, che è Ario Dante Dalla, un nome adesso che non ce l'ha più nessuno, ma il buon Ario Dante Dalla è stato un cantante melodico tra la fine del primo dopoguerra, nella seconda guerra mondiale, e lui ha inciso una discreta serie di 78 giri, perché all'epoca c'erano quelli, e dei singoli, che se non lo hanno reso proprio la fama immortale, quella no, però comunque all'epoca era un intrattenitore molto conosciuto, ed è lui che ha passato la passione per la musica, a cominciare dal jazz, che il jazz sarà fondamentale nella ricerca musicale di Lucio Dalla per tutta la vita, gli insegna e gli passa i rudimenti della fisarmonica. In realtà la cosa, nonostante il fatto che il padre fosse morto e le difficoltà che potevano esserci in famiglia, la madre non lo ha mai cassato, anzi lo ha incoraggiato dicendo che gli diceva che tu ce l'hai nel sangue, lo spettacolo, devi andare avanti.
0: Ma pensa, Pisch, che nonostante fosse un pessimo studente, che tutti gli dicessero insomma che non era particolarmente, non brillava in facoltà intellettive, la mamma era convinto che ha ragione, che suo figlio fosse un genio, e quindi di fatto diceva sì vai, sbizzarrisciti con l'arte. Tant'è che lui a Bologna da adolescente appunto si appassiona alla musica jazz, come dicevi te, e quando il marito della socia della sartoria dove lavorava sua mamma gli regala il clarinetto, lui proprio entra in quel mondo da puro autodidatta ed è un vero fenomeno. E pensa, nel primo gruppo, il primo complesso jazz in cui milita, si chiamava Rino di Dixieland Band, fa parte anche il regista Pupi Avati, che ormai famoso, in un'intervista molti anni dopo ha dichiarato che si sentiva chiuso, talmente chiuso dal talento di Dalla, che ha detto basta, smetto con la musica e provo a fare il cinema. Quindi ringraziamo Lucio anche di questo, perché probabilmente abbiamo un pessimo musicista in meno e un ottimo regista in più.
1: Poi suona anche con Chet Baker da ragazzino, che insomma non è una cosa da tutti quanti, da ragazzino e da autodidatta del clarinetto a Bologna suona Chet Baker, e questo comunque porterà gli spalancherà, diciamo, in un qualche modo la via verso la musica.
0: Cioè, ragazzi, per dire, Dalla ha suonato con Bud Powell, Charles Mingus ed Eric Dolphy, tra l'altro molti ne abbiamo anche affrontati qua a Rock is Dead, cioè, ragazzi, oltre a Chet Baker, cioè voglio dire, il gota del jazz se l'è fatto tutto. Ma poi si sposta dalla musica più intellettuale alla musica più popolare, col beat, no, Pish?
1: Assolutamente, anche perché bisogna anche portare qualcosa in tavola, diciamo così, non c'è niente di male né voler avere la pancia piena ogni tanto, anche per i poveri artisti. Quindi forma i Flippers, che nei Flippers c'era, pensate, al piano suonava Franco Braccardi, che è quello che poi ha creato la sigla del Maurizio Costanzo Show, che tuttora ogni tanto viene utilizzata da Maurizio Costanzo, che salutiamo. Il Maurizio Braccardi Flipper non è che saranno particolarmente di successo, arriverà lui a mollarli e poi di punto in bianco senza dire niente, e poi andrà a lavorare per Edoardo Vianello, che si esibiva al Cantagiro, faceva tutte le estati. Edoardo Vianello aveva una hit con le pinne, il fucile, gli occhiali, eccetera eccetera, era proprio l'uomo delle hit estive, e lì probabilmente si fa un po' le ossa, ok? Anche se tra di loro i musicisti lo additano come uno strano, perché si veste in maniera strana, perché sul palco non è neanche particolarmente una presenza, ecco, spesso coi Flipper cantava dando la schiena al pubblico.
0: Però Epiche, proprio coi Flippers che inizia a utilizzare questi strani gorgheggi che lui poi racconterà aver preso da James Brown, questo il famoso scat, cioè questi suoi gorgheggi, questi suoi vocalizzi che a volte paiono quasi disarmonici, ma in realtà non lo sono. E sono talmente invece emblematici e significativi che Gino Paoli lo nota e arriva a definirlo il primo cantante solo italiano, che insomma direi che è un bel complimento.
1: Esatto, e non solo, lo spinge ad avere una carriera solista. Lui racconterà poi anni dopo che appena si sono conosciuti è stato amore a prima vista. Pensate che Paoli era tra l'altro l'anno in cui ha tentato il suicidio, quindi non doveva essere proprio un momento solare per

0: Patrizio Roversi, con i quali produrrà tre album di una bellezza incredibile. Pensate, Dal era quasi un esordiente, veniva visto quasi come una macchietta se vi andate a vedere le apparizioni televisive dell'epoca. Invece Il Giorno aveva cinque teste, Anidride solforosa, e il terzo Automobili sono dei capolavori che vanno ascoltati, capolavori anche musicalmente, perché Dalla in quei dischi, diciamo, si slancia, cerca una sorta di quadratura tra pop, jazz, prog, psichedelia, fa della roba davvero incredibile. Ma col terzo album, lui e Roversi, diciamo, si allontanano, litigano. Lui non voleva che Dalla avesse troppo un afflato troppo pop. Dalla faceva i concerti per gli operai nelle fabbriche, faceva opere, diciamo, teatrali di concetto da portare al pubblico per renderlo edotto, e quindi pensava che l'apertura di canzoni come Nuvolari fossero un po' troppo pop. E quindi sì, Dalla
1: va detto Pish, che Dalla di fatto, quando poi smette di collaborare con Roversi, quindi interrompendo un po' quella parte smaccatamente politica della sua produzione, non è che lo faccia solo unicamente per occhieggiare al pop, già lo aveva fatto prima, perché ricordiamo che prima di iniziare la collaborazione con Roversi, lui nel 71 aveva partecipato al Festival di Sanremo con 4343, testo dell'autrice e storica dell'arte Paola Pallottino, che fu un successo incredibile, gli valse il terzo posto assoluto, e di fatto era un pochettino la sua canzone manifesto. Doveva intitolarsi Gesù Bambino, ma poi per il Sanremo dell'epoca era troppo osé, anche il testo venne un pochettino,
0: per diciamo, ladri le puttane,
1: molto molto rimaneggiato, perché c'erano, ad esempio, doveva essere per i ladri e per le puttane sono Gesù Bambino, e diventò invece per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino, eccetera eccetera. E poi c'era stato Piazza Grande. Quindi di fatto non è che quando, come giustamente hai detto te, Dalla smette di collaborare con Roversi, di fatto sia nuovo al pop, ma ritorna, diciamo, a fare quello che stava facendo prima, e lo fa alla grandissima, no, Pish?
0: E come? Lo fa con un momento di crisi interiore, pensa di non essere adatto, pensate, di non essere adatto all'altezza del compito, e con l'aiuto di Ron, che va detto che sarà un suo lunghissimo musicista, di cui lui, come tanti altri, contribuirà a lanciarne la carriera, sforna un capolavoro di proporzioni bibliche che noi adesso ci andiamo ad ascoltare.
1: Noi adesso ci tacciamo e parte questa musica profonda e irraggiungibile.

0: Forse una piattaforma. Quanto è bella questa musica, quanto è bella questa canzone, Pish, quanto è bella questa canzone.
1: Ricordando ai nostri gentili e amati ascoltatori che il pensiero è come l'oceano e non si può fermare, noi adesso continuiamo a raccontarvi del periodo, diciamo, quello di gloria assoluta, perché Lucio Dalla, diciamo, non era particolarmente amato dalla critica, diventa prima una sensazione pop piuttosto che essere riconosciuto dalla critica, e questo è dovuto anche, è raccontato anche da una copertina dell'Espresso celebre, ma cosa ci vede la gente in Lucio Dalla, in cui addirittura Giorgio Bocca si mette a intervistarlo perché non capiscono come mai uno così sia famoso, poveri ragazzi. E Dalla in realtà inanella nel periodo successivo a Com'è profondo il mare fino a tutti gli anni 80, Dalla inanella una serie di dischi incredibili, fa una collaborazione con Francesco De Gregori bellissima, il tour disco e film addirittura di Banana Republic.
0: Sì, tra l'altro è buffissimo questo rapporto che hanno con De Gregori, perché apparentemente i due non si sopportano e la cosa non sorprende perché sono molto molto diversi, e quindi gli addetti ai lavori raccontano, insomma, che non che litigassero, questo no, però diciamo che erano profondamente diversi e non sempre le cose andavano a finire bene. Però quel tour è un successo clamoroso, due artisti così diversi e così amati non fanno altro che riempire gli stadi, realizzano come fanno i Marinai, insomma è un momento di grandissimo successo, è un Dalla che è un fenomeno di costume, addirittura il film Borotalco di Carlo Verdone, io ricordo di una giovane Eleonora Giorgi che è ossessionata da Lucio Dalla, no?
1: Cantante preferito Lucio Dalla, e il personaggio che considera più significativo nella storia della musica in senso assoluto, Lucio Dalla. Sì, vabbè, un personaggio come Beethoven lo vogliamo ignorare? No, mica lo ignoro, però Dalla è Dalla, c'è niente da fare. Pensate che Verdone era terrorizzato dal giudizio di Dalla, che in quel momento spopolava, vendeva dischi a palate, quello il suo Dalla successivo al lavoro con De Gregori vende 600.000 copie così. E il fatto che lui e De Gregori riempissero gli stadi è quello che poi ha portato in Italia tutti i musicisti pop a fare concerti negli stadi, sono stati loro i primi.
0: E poi lasciami dire una cosa, Pish, che va detta prima di andarci a ascoltare ancora un altro pezzo, perché noi poi parliamo della musica che deve parlare. E Lucio Dalla è anche un grandissimo scopritore di talenti, cioè la sua band diventano gli stadio, avranno un successo clamoroso, arriveranno persino a vincere poi un festival di Sanremo, e poi lui negli anni scoprirà tanti di quegli artisti che metà basta, a partire da un giovanissimo Luca Carboni, Ron l'avevi già detto, Samuele Bersani, saranno tutti giovani cantautori che Dalla aiuterà, Angela Baraldi, ma esatto. tantissimi, e quindi è veramente un Dalla che entra dentro la musica tutto tondo, la comprime, poi la libera sotto forma di musica, di canzoni e di artisti. E ora ce ne andiamo ancora a sentire.

0: Ed eccoci tornati in onda, veramente sempre più emozionati per la musica di Lucio Dalla. Dicevamo fuori onda con Epifie, con il nostro grandioso regista, che ringraziamo come sempre, Andy Guro Rinaldi, che ci vorrebbero 10 puntate per raccontare Dalla, quindi noi abbiamo più che altro elencato qualche suggestione, ricordandovi come sempre che molte delle storie che vi raccontiamo qua in puntata sono tratte dal libro che abbiamo scritto io ed Epifie, Rock is Dead, il libro nero sui misteri della musica di Dalla Castello. Noi andiamo avanti ricordandovi al volo Caruso, una canzone che Dalla probabilmente manco avrebbe voluto più di tanto presentare, che quando Pippo Baudo l'ascolta dice: sei pazzo, questa è una canzone che venderà milioni di copie. Ed effettivamente mi pare ne venda, non so, 12 milioni, una cosa folle.
1: Sì, è la, la seconda canzone dopo Volare più venduta al mondo, cioè una cosa. Gli si guasta la barca mentre al largo delle Tremiti finisce nell'albergo di Caruso e gli raccontano la storia di lui con la giovane amante, lui malato, lui si commuove e scrive il pezzo di getto e poi dice: vabbè, ma è napoletano, io non posso. E Pippo Baudo, come hai detto te, ce lo spinge. Ma anche bella l'aneddoto di come rilancia la carriera di Morandi con la canzone Vita, che è scritta da Mogol, ma inizialmente dice: cara in te ci credo, e Lucio Dalla si impunta e cambia una parola al testo, cambiando completamente il senso della canzone, che è Vita in te ci credo, che è molto più bello secondo me e molto più pregno di significato.
0: È vero. Tra l'altro con Morandi lo rilancia anche portandoselo in tour e di fatto regalando a Morandi nuova vita artistica. I due erano amicissimi. Morandi racconta che Morandi è molto competitivo, che prima di salire sul palco lui andava da Lucio Dalla e diceva: Lucio, stasera sono in forma, ti spacco, e si gasava così e Lucio rideva. Veramente un rapporto bellissimo, tant'è che Morandi ricorda Dalla proprio come una delle persone a cui deve di più. Ma poi come non raccontare di Attenti al Lupo, è una canzone che ebbe un successo di nuovo planetario, oppure il Dalla televisivo, che arrivò a realizzare dei programmi per la Rai in prima serata, o i suoi musical, le sue piste teatrali. Un Dalla che voleva veramente giocare con la vita e quindi sperimentare il mondo dell'arte a 360 gradi.
1: E poi le sue... come la storia di Futura, che lui va al Checkpoint Charlie, al confine tra Berlino Est e Berlino Ovest, per capire come mai il mondo fosse diviso in due. Si siede, si fuma una sigaretta e a un certo punto arriva Phil Collins che scende da una limousine, si ferma e si accende una sigaretta anche Phil Collins, e Dalla rimane così perché dice: cosa faccio? Vado a dirgli che sono anche io un musicista, ma perché dovrei farlo? E quello gli spinge a creare la canzone Futura. Grandissimo.
0: Meraviglioso, una meraviglia che purtroppo si spegne, come abbiamo detto, nel 2013, qualche settimana dopo essere stato a San Remo per cercare di aiutare uno degli ultimi artisti su cui aveva deciso di investire, quel Pier Davide Carone, questo giovane cantautore che Dalla accompagna a Sanremo dirigendo l'orchestra. Da lì poi parte per l'ennesimo tour e la morte lo trova il primo marzo del 2012 a Montreux, un attacco cardiaco alla mattina, ci strappa la vita questo incredibile e meraviglioso satiro.
1: Pensate, la cosa davvero bizzarra è che i primi a dire la notizia, prima dei media, sono stati i frati della Basilica di San Francesco d'Assisi, in una maniera davvero davvero bizzarra, su Twitter addirittura, l'ultima cosa che ci si immaginerebbe. Noi vi lasciamo con un altro grandissimo pezzo di Lucio e vi ringraziamo per averci ascoltati qua e vi aspettiamo alla prossima puntata.

0: comes a flock of wah-wahs.
1: Un'estate da vivere insieme.
2: Un'estate da vivere insieme.
3: Lasciati tentare.
1: Lasciati tentare.
4: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi, un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

7 hours on a 7 day on a 7 month, the 7 doctors say.

una piccola esibizione nell'evento più ambizioso della storia, la musica che incontra l'epica. Rock Stories, episodio 10, 20 minuti che valgono una carriera.

Ne è passato di tempo da Keep Yourself Alive, 12 anni per l'esattezza. Possono contare su un parco di 11 album alle spalle. Non sono dei ragazzini di primo pelo, insomma. È il 12 di gennaio, ma in Brasile fa un caldo assurdo. L'anno è il 1985, a 10 anni dall'assoluto capolavoro di A Night at the Opera, che ha vissuto di recente una nuova notorietà grazie a Hollywood, a Rami Malek e al film Bohemian Rhapsody. Freddie è lì, su quel palco, senza maglietta e coi pantaloni bianchi attillati, come a volersi offrire completamente al pubblico degli oltre 250.000 individui accorsi a vedere il gruppo a Rock in Rio, soprattutto durante l'ottava canzone. Passerà infatti alla storia dei live dei Queen il duetto acustico fra il frontman e l'intera platea durante Love of My Life. Dal concerto ne verrà fuori anche una VHS, altri tempi. Un successo clamoroso. E dunque il gruppo è sulla cresta dell'onda. Tutto va a gonfie vele e i Queen sono definitivamente consacrati come una delle band più richieste dell'intero panorama musicale mondiale, se mai ci fosse stato bisogno di una conferma. Un gruppo conosciuto ovunque e comunque nel mondo. Chiunque ha sentito almeno una volta una canzone dei Queen nella sua vita. Basta vedere una finale di qualsiasi manifestazione sportiva e al momento della consegna del trofeo partirà sicuramente We Are The Champions, come fosse obbligatoriamente e senza diritto di replica la colonna sonora delle vittorie. Ma nonostante il clamoroso successo del Rock in Rio, ci fu un'altra performance che è stata universalmente riconosciuta come la loro migliore di sempre, praticamente l'apice della loro carriera. Facciamo un passo indietro e cambiamo continente. Sul finire del 1984, Bob Geldof si convinse che il mondo della musica poteva dare un aiuto serio e concreto per sensibilizzare l'opinione pubblica verso i problemi che affliggevano la popolazione mondiale. A ottobre, a Londra, la BBC manda in onda un documentario sulla carestia etiope, appellandola come l'inferno sulla terra. Centinaia di migliaia di persone sono ogni giorno messe tra l'incudine del martello di una guerra civile che attanaglia il paese da ormai troppo tempo. La drammatica situazione non risparmia certo neanche i bambini, ne muoiono a migliaia ogni giorno. E Bob è molto sensibile a questa tematica. È assolutamente convinto che lo showbiz possa aiutare questa povera gente. In parole povere, per Natale di quell'anno esce una canzone che è forse il singolo natalizio più venduto ed ascoltato della storia. Do They Know It's Christmas, scritta dallo stesso Bob Geldof e Midge Ure degli Ultravox e cantata praticamente da tutto il panorama pop musicale di allora. Gli Spandau Ballet, Phil Collins, gli Status Quo, gli Wham, ma non ci sono i Queen. E come si lega quindi questa canzone benefica con la band di Freddie Mercury? Non tutti forse conoscono il lato combattivo di Geldof. Il Bob attivista è molto persuasivo e non si ferma davanti a nulla. Dato l'enorme successo riscontrato dal singolo di Natale 84, non possiamo fermarci adesso. I bambini in Etiopia hanno bisogno di tutto l'aiuto che l'Occidente può dare. Sapete come si chiamava la band che ha cantato Do They Know It's Christmas? Il gruppo si chiamava Band Aid. Il nome è stato tradotto in gruppo di soccorso, parafrasando il nome di un marchio americano di cerotti, ma qua stiamo facendo la storia, altro che cerotti. Salta subito alla mente la correlazione tra l'anno successivo al singolo e il nome Aid. I tempi non sono esattamente larghi per poter organizzare l'evento più ambizioso della storia, ma nell'estate del 1985, precisamente il 13 luglio, ha luogo il concerto benefico più famoso di sempre,

e il JFK Stadium di Filadelfia, tranne Phil Collins, che dopo la sua performance di Londra salirà di furia su un Concorde per esibirsi anche in USA. Perché nel 1985 non conta più quanti dischi puoi vendere, ma quanti soldi riesci a raccogliere per un evento benefico. Gli influencer dell'Live Aid sono tantissimi e hanno portato a sintonizzarsi sull'evento il 95% degli apparecchi televisivi mondiali. Ovviamente ci sono anche i Queen a Wembley. Anzi, a Live Aid ci sono i Queen e poi tutti gli altri. Tra l'altro all'inizio neanche accettarono l'invito, ma poi tra i consigli del manager e forse mossi da compassione per il giusto fine, accettarono. Si esibiscono alle 18:40 ora di Londra e come tutti ebbero uno spazio di 20 minuti per poter rispettare una rigida tabella di marcia studiata nei minimi dettagli per il The Global Jukebox. Lo stato di grazia di Freddie Mercury è indescrivibile. Vi faccio una domanda. Lo avete mai sentito stonare? In qualsiasi concerto, registrazione, bootleg, take di prova, mai una nota fuori posto. E su questo c'è poco da discutere, dato che è considerata probabilmente la migliore voce maschile della storia della musica. Ma ascoltatevi bene quei 20 minuti. Sono qualcosa di follemente bello e perfetto. Primo risultato tra i video di YouTube. Salgono sul palco con la struggente Bohemian Rhapsody, cantata insieme al pubblico come Love of My Life a Rio di qualche mese prima, per poi passare a Radio Gaga. Ma è al minuto 6:50 del loro live che avviene qualcosa di straordinario. Mercury, forte dello stato di grazia di cui sopra, armato del microfono con asta corta, si lancia in una sorta di dialogo improvvisato coi 72.000 del pubblico, che è qualcosa di fantascientifico. Grida, canta col pubblico e raggiunge note di ottave non meglio precisate con una facilità disarmante, da ascoltare all'infinito fino al minuto 7:32. Risvegliati da questa sorta di trance, ripartono con il ritmo elettrico di Hammer to Fall dall'album The Works del 1984, l'album di I Want to Break Free, per poi passare alle divertenti e danzerecce note di Crazy Little Thing Called Love. Che fra i Queen e il pubblico ci sia un rapporto speciale è appurato, e non parlo solo del Live Aid. Concludono la performance con le due punte di diamante della loro discografia. Sentite come canta la platea sulla piccola parte di We Will Rock You e sulla già citata We Are The Champions. 20 minuti che probabilmente valgono quanto un'intera carriera di 15 album in studio e non so quante altre tre raccolte, album dal vivo, cassette e DVD. Ho parlato di Freddie Mercury, certo, ma vogliamo parlare del resto del gruppo. Sir Brian May alla chitarra è preciso e incisivo. John Deacon al basso è virtuoso e presente, non facile per un bassista, e Roger Taylor è praticamente un metronomo dietro al grande kit batteria, oltre che ad un grande corista. I concerti di entrambe le città si concludono con la Band Aid ed il loro singolo natalizio a Wembley, in contemporanea ai cugini a stelle e strisce di USA for Africa, capitanati da Michael Jackson con We Are the World al JFK Stadium. Il destino di Wembley e dei Queen è indissolubilmente legato a quella data, a quel 13 luglio, anche se il gruppo ci tornerà di nuovo in concerto l'anno dopo, naturalmente, in vinile e doppio CD nel 92 ed anche in DVD dal 2003. Una performance leggendaria, riconosciuta anche dagli addetti ai lavori come una delle più grandi di sempre. Sinceramente, non avrei voluto essere nei panni del povero David Bowie, salito sul palco per i successivi 20 minuti. Impensabile cercare di avvicinare una performance del genere, impossibile tentare di emularla.

0: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: tragedia familiare, padre, madre, figlia di 5 anni, disabile, trovati morti a Roma, si ipotizza un omicidio-suicidio. A Piacenza un corriere muore per un malore durante una consegna, oggi gli scadeva il contratto, la CGIL e i colleghi stavano scioperando contro i carichi di lavoro. Restano le tensioni tra Roma e Madrid, l'Italia proroga la sospensione di Schengen per altri 15 giorni, analoga misura dalla Spagna. Si chiude stasera la seconda giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Lecce-Roma, alle 20.45 l'Atalanta aspetta il Bologna di Mister Tedesco.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Marco Mancini, Nicola Compagnone, per lo sport Gianni De Gaetano. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio. Morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali.
3: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco, allertati da un familiare, a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati, che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: A Roma un'altra tragedia familiare: è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112, è successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGIL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Proroga necessaria, secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
4: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna, con l'Unione Europea. Quindi una decisione che peraltro si fonda su una misura che, come avete visto, non è stata particolarmente invasiva, pervasiva, ha consentito la normalità dei transiti tra cittadini europei.
2: Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Giriamo pagina a turismo. Mentre si completa il controesodo di agosto, sono pronti alla partenza i vacanzieri di settembre, sono sempre più numerosi.
5: Valigie pronte per 10 milioni di italiani, l'indagine di Confturismo, Confcommercio e SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media di 760 euro, una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
6: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
5: Il mare fuori dalla calca agostana resta la meta preferita del 41%, ma tengono il passo le città d'arte al 26% e la montagna con il 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre, uno stile di vacanza sempre più radicato, fuori dal coro, dentro il relax e a misura di portafoglio. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Lo Sport e Calcio in copertina, il Como di Fabregas capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti.
7: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa lariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta e risposta Baturina Højlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
8: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como. Vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità.
7: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera, ore 20.45, l'Atalanta, salutata la bandiera De Roon, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaer nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
9: Splash. Gulp. Fumetti in TV.
2: Fumetti in TV. Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loac. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
10: E l'ultimo chiuda la porta.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: un'estate da vivere insieme.
1: Un'estate da vivere insieme.
2: Lasciati tentare.
0: Lasciati tentare.
3: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

Rieccoci qua, un po' in ritardo questa settimana, bentornati a un nuovo episodio di Suono ma nessuno apre, sempre in compagnia di Fabri, sempre su Spotify, Apple, Spreaker o dovunque stiate ascoltando. Oggi torniamo nello stivale con una puntata tutta italiana, non solo tutta italiana, ma proprio una puntata tematica dedicata a uno dei più grandi, forse il più grande? Ma come ormai uso e costume in questo podcast, non faremo il solito speciale, bensì analizzeremo questo personaggio sotto angolazioni diverse dal solito. Sarà comunque un episodio alla portata di tutti, come sempre, adatto sia al fan sfegatato, così come a chi conosce questo musicista in maniera superficiale o a chi semplicemente è incuriosito e vuole approfondirlo. Moto!

Oh, Lucio Battisti. Piccola premessa, prima che stoppiate la riproduzione. Oggi non si parla di gossip, non si parla del suo rapporto con i giornalisti, del suo impegno o non impegno politico, di fascismo o non fascismo o altre boiate del genere. Oggi qui si parla semplicemente di ciò che piaceva a lui. La musica, la sua musica. E dico musica apposta perché prima di tutto lui era un musicista grandioso, un vero perfezionista, e poi anche perché oggi metteremo un po' da parte, ma non del tutto, i testi curati da Mogol prima e da Panella poi. Non so.

Quello che mi preme fare in questa puntata è evidenziare la capacità di Lucio Battisti di evolversi continuamente, di esplorare 200 generi musicali diversi nel corso di una manciata d'anni. Un percorso non comune, anzi direi un percorso ineguagliato e forse ineguagliabile. Per cui adesso prendiamo la sua discografia e tiriamo delle belle linee di demarcazione in corrispondenza delle varie fasi della sua carriera, suddividendola in macro periodi in cui andremo a vedere quali generi musicali ha toccato e a volte addirittura anticipato. Alcuni suoi album infatti contengono delle sonorità avanti di 7-8 anni, in un periodo in cui anche solo un anno in termini di innovazione sonora poteva tradursi in un'era geologica.

cosa. Battisti ha tentato cose nuove ad ogni album. Il suo percorso è stato lungo e complesso, in costante evoluzione e in continua ricerca di suoni e ispirazioni. La sua sfortuna, però, è quella di essere per lo più conosciuto per un pugno di canzoni tanto stupende quanto poco esplicative, diciamo così, della grandezza del personaggio, e così di essere considerato un canzonettaro, tra virgolette, con brani tipo quelli che stiamo ascoltando, insomma questi stralci che abbiamo ascoltato finora, o ancora tipo questo.

Ecco, la prima parte di carriera, quella di fine anni 60, inizio 70, diciamo, è costellata di queste canzoni pop, ma non per questo tutte uguali o assimilabili. Alcune avevano delle trovate musicali incredibili ed erano solo all'apparenza semplici. Basti pensare alla coda strumentale finale di Non è Francesca.

Questi brani sono spesso considerati semplici e un po' banali. In realtà il Battisti degli esordi è già un rivoluzionario perché mette davvero un punto e a capo nella musica italiana. Pensiere, parole, mi rintorno in mente, 7:40, un'avventura, fiori rosa, fiori di pesco, il tempo di morire, emozioni, acqua azzurra, acqua chiara, 10 ragazze. Ha praticamente detto, vi faccio vedere io come rifondo la musica italiana. E ha creato una sfilza di singoli bellissimi con cui ha proprio ricostruito l'intera impalcatura della musica italiana, facendo fare un salto di anni luce al panorama pop del bel paese.

0: solo.
1: Chiaramente prima, quando parlavo di canzonette, tra virgolette, di Battisti, intendevo nel senso di nazional popolari, dato che hanno tutte in realtà una complessità fino ad allora mai sperimentata nella canzone leggera italiana, con delle soluzioni sempre accattivanti. Per fare un esempio, la canzonetta italiana per eccellenza, la canzone del sole, che è quella che tutti impariamo a suonare la chitarra agli inizi, è tutto in realtà tranne che un brano semplice e canonico. Per non parlare di Emozioni, scritta subito dopo il famoso viaggio a cavallo da Milano a Roma assieme all'amico Mogol, e carica di intimismo per esprimere, come dichiarato dallo stesso Battisti, il senso di scoperta e di stupore che provarono lui e Mogol avventurandosi per prati, colline e fiumi, come se vedessero la natura per la prima volta.

E insomma, questa che ci siamo appena fatti era una piccola scorpacciata di canzoni della primissima fase, quella del biennio 69-70. In realtà Battisti aveva iniziato nella musica, insomma, a inizio anni 60, no? Con alcuni gruppi, poi aveva cominciato a scrivere per altri, eccetera. Ma è solo dal 69 che parte ufficialmente la sua carriera solista. Oggi vedremo come la parte veramente pop e nazionale popolare di Battisti occupi in realtà solo una certa percentuale della sua discografia. A partire dal 1971, infatti, comincia un'altra fase che dura indicativamente, direi, fino al 1974, ecco, 73-74. Qui, alle melodie di facile presa, inizia ad essere accostato del materiale più coraggioso e meno radiofonico. Inizia ad esserci praticamente di tutto, riuscendo a combinare da un lato un'estrema facilità d'ascolto e dall'altro anche una ricercatezza musicale. In particolare Lucio dimostra sin da subito un fortissimo interesse per tutte le novità che arrivano da oltre Manica e oltreoceano. Ecco, in questo triennio pubblica degli album di forte matrice rock, anche rock duro, se vogliamo, folk, blues, progressive. Sono album costellati, tra le varie cose, anche da brani strumentali, in cui si circonda di musicisti formidabili, come ad esempio la premiata Forneria Marconi. Breve esempio, ci sentiamo uno stralcio blues rock dalla canzone Supermarket, direttamente da Amore e non Amore.

0: Chernobyl.
1: Quindi, prima fase abbiamo detto biennio 69-70 di matrice pop nazionale popolare, musica leggera, insomma. Seconda fase, il triennio 71-73 circa, con forte connotazione rock, anche se pure qui appunto non mancano canzoni pop orecchiabili, a dimostrazione che comunque sia ogni sua fase non è un compartimento stagno separato dal resto, ecco. Adesso invece una fase che voglio tenere da sola perché è particolare e importante. 1974, Battisti intraprende un viaggio in Sud America e una volta tornato pubblica Anima Latina. E qui la sperimentazione è totale, per mille motivi. Le influenze latinoamericane vengono fuse con il sound tricolore in brani intricati e complessi, lunghissimi, poco orecchiabili e senza praticamente ritornelli. Una rottura vera e propria col passato. Non oso immaginare ai tempi cosa pensassero i suoi fan della prima ora.

Entriamo ora nel 1975 e comincia l'ennesima, diversa fase della carriera di Battisti. Cioè, pensiamoci, abbiamo appena percorso 6 anni praticamente di carriera solista, dal 69 al 75, e ci troviamo di fronte già alla quarta fase diversa in cui tocca altri lidi. Anche qui l'impulso deriva da un viaggio, questa volta negli Stati Uniti. I viaggi ispirano, c'è poco da fare. Nel suo caso abbiamo avuto il viaggio a cavallo, che gli ha dato l'ispirazione per Emozioni, quello in Sud America appunto per Anima Latina, e adesso questo negli Stati Uniti, in cui lui si infatua per le sonorità funky soul disco imperanti in quel periodo.

Questa nuova passione si traduce in 3 o 4 dischi dalla forte componente funky disco music, appunto. La batteria, il contrabbasso, eccetera, nel 76, Io, Tu, Noi Tutti nel 77 e Una donna per amico nel 78. Un trittico di album registrati all'estero con quotatissimi musicisti stranieri, in cui torna la forma canzone, torna insomma la semplicità comunicativa di Battisti, tornano le melodie accattivanti e contagiose, c'è meno sperimentazione, insomma, e Lucio si aggiorna con le idee in voga in quel periodo oltreoceano.

E questa era la versione di Si viaggiare in inglese, che vede un Lucio Battisti appunto cantare in lingua inglese, a dimostrazione che insomma voleva provare, ecco, a sfondare anche all'estero. I suoi brani potevano sfondare all'estero, non ce l'ha fatta per diversi motivi, ma insomma non è qui il momento per parlarne, perché veramente le motivazioni sono tante. Arriviamo al 1980 con Una giornata uggiosa, un disco che io terrei da solo per vari motivi. In primo luogo sancisce la fine della collaborazione con Mogol. Infatti il disco riflette questa cosa, non so se consciamente o meno, perché è molto più cupo, più oscuro, un po' più grigio, ecco. E in secondo luogo perché iniziano ad entrare in maniera prepotente nella sua produzione le tastiere elettroniche, e questo farà un po' da preludio per il futuro che vedremo a breve.

E quindi siamo all'inizio degli anni 80 e qui inizia ufficialmente una nuova, ennesima fase della carriera di Battisti, una vera e propria svolta in questo caso, quasi un uomo nuovo, totalmente diverso da quello che la gente aveva imparato a conoscere. Battisti infatti, come altri del periodo, viene risucchiato totalmente dalle nuove tendenze elettroniche e dalla new wave inglese. E il disco dell'82, intitolato È già, è quello in cui c'è il passaggio definitivo a sonorità e arrangiamenti completamente elettronici. Qui Lucio decide che se si fa una cosa, la si fa per bene. Molte volte nemmeno i gruppi synth-pop, fondatori del genere, sono così rigorosi nella formula sintetizzatore più drum machine, senza nessun altro strumento intorno. Questo è anche il primo disco senza Mogol ai testi, come dicevamo prima.

0: sorriderà, si alza del vento e mette il portavacche via.
1: Scusate, ma in tutto questo marasma tocca fare un altro piccolo riassunto per evitare di perderci nei meandri di questi 3000 cambi di stile e rivoluzioni sonore di cui Battisti è stato artefice, spiazzando e sorprendendo di volta in volta i fan e la critica più accesa. Dicevamo quindi, 1969-70, gli anni della canzone leggera, delle hit nazionali popolari. Dal 71 al 73, gli anni della sperimentazione rock, blues, psichedelia, progressive, folk, eccetera. 1974 è l'annata di Anima Latina, il disco in cui miscela al suo stile anche le influenze sudamericane. Dal 75 al 78-79 sono gli anni della febbre per il funky, per la disco music. 1980 è una sorta di punto di rottura, no? Che è poi l'ultimo disco in cui ci sarà Mogol e il primo con un po' di, con qualche accenno di elettronica. E il 1982, come abbiamo appena visto, è l'inizio di una nuova era totalmente inaspettata in cui l'elettronica prende assolutamente il sopravvento. È finita qui? Neanche per sogno, ovviamente. Da qui in poi c'è una discografia composta da 5 dischi in realtà poco conosciuti. Sono dischi chiamati convenzionalmente dischi bianchi, no? Perché hanno tutte le copertine praticamente bianche. Qui le strade sonore prenderanno delle pieghe incredibili, veramente inaspettate, anche grazie al criptico Panella, che d'ora in poi curerà i testi al posto di Mogol. Sono testi spesso votati al nonsense e quindi molto diversi da quelli precedenti. Per cui in questi anni che vanno dal 1986 fino all'ultimo disco del 1994, Battisti dimostra un coraggio da leoni nel perseguire suoni futuristici. Futuristici non solo per lui, ma proprio per i canoni della musica italiana, estremizzando la sua proposta musicale fino ad arrivare addirittura alla musica techno, dance o qualche incursione anche nell'hip hop. Come? Battisti techno e rap.

0: se pensiamo che si tratta di un artista di formazione anni 60, questo fa da un lato paura, ma dall'altro bisogna veramente togliersi il cappello di fronte a tanta audacia. Anche in questo periodo si torna alla complessità della struttura dei brani, con pochi ritornelli e delle melodie che girano, girano, girano, le senti che stanno per arrivare ma poi non arrivano mai e ti lasciano quasi frastornato. Basti pensare che negli ultimi album viene invertito il processo di scrittura. Da quel momento in poi Panella scrive i testi e poi solo successivamente Battisti ci scrive le musiche sopra, rendendo il tutto molto meno convenzionale e molto meno orecchiabile. Lo stesso Lucio dichiarò: le cose adesso vanno così. Panella mi manda un fax con un testo. Se non ci capisco niente, vuol dire che è perfetto.
1: Come

croce. Insomma, la grandezza di Battisti che ho voluto sottolineare quest'oggi per me è stata anche questa, l'aver attraversato diverse fasi, innumerevoli, passando dal beat rock dei primi dischi a un suono più maturo, poi più folle, poi più influenzato dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, poi ha messo i sintetizzatori, poi ha lasciato soli i sintetizzatori, eccetera, eccetera. Insomma, un genio. Io non trovo nessuno in Italia che abbia avuto un successo popolare e che abbia poi rischiato nel fare dischi più sperimentali in costante evoluzione. Che altro dire? Spero abbiate apprezzato questa piccola monografia su Battisti, analizzato da un punto di vista più che altro musicale. Abbiamo ascoltato un po' di tutto, sperando di non aver deluso nessuno, dalle canzoni pop più famose a qualcosina di più sperimentale. Io vi do appuntamento a settimana prossima con un'altra puntata di Suono ma nessuno apre. Vi ricordo come al solito che se volete mettere il like o il follow su Apple, Spotify, vi ringrazio fin da subito, così mi date anche una mano e noi concludiamo come sempre con la musica. Ciao!

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli: tragedia familiare, padre, madre, figlia di 5 anni disabile trovati morti a Roma, si ipotizza un omicidio-suicidio. A Piacenza un corriere muore per un malore durante una consegna, oggi gli scadeva il contratto, la CGIL e i colleghi stavano scioperando contro i carichi di lavoro. Restano le tensioni tra Roma e Madrid, l'Italia proroga la sospensione di Schengen per altri 15 giorni, analoga misura dalla Spagna. Si chiude stasera la seconda giornata di Serie A, dalle 18.30 in campo Lecce-Roma, alle 20.45 l'Atalanta aspetta il Bologna di Mister Tedesco.
0: Giornale Radio News.
1: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Marco Mancini, Nicola Compagnone, per lo sport Gianni De Gaetano. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio. Morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali.
2: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: A Roma un'altra tragedia familiare: è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112, è successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGIL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Proroga necessaria, secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
3: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna, con l'Unione Europea. Quindi una decisione che peraltro si fonda su una misura che, come avete visto, non è stata particolarmente pervasiva, ha consentito la normalità dei transiti tra cittadini europei.
1: Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Giriamo pagina a turismo. Mentre si completa il controesodo di agosto, sono pronti alla partenza i vacanzieri di settembre, sono sempre più numerosi.
4: Valigie pronte per 10 milioni di italiani, l'indagine di Confturismo, Confcommercio e SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media di 760 euro, una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
5: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
4: Il mare fuori dalla calca agostana resta la meta preferita del 41%, ma tengono il passo le città d'arte al 26% e la montagna con il 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre, uno stile di vacanza sempre più radicato, fuori dal coro, dentro il relax e a misura di portafoglio. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Lo Sport e Calcio in copertina, il Como di Fabregas capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti.
6: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa lariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta e risposta Baturina Højlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
7: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como. Vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità.
6: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera, ore 20.45, l'Atalanta, salutata la bandiera De Roon, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaer nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
8: Splash. Gulp. Fumetti in TV.
9: Fumetti in TV.
1: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loacker. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
10: E l'ultimo chiuda la porta!
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.